attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e

0: Noi non possiamo lasciarcelo sfuggire. La tappa di oggi sarà lunga e l'obiettivo è quello di recuperare tempo percorrendo il maggior numero di chilometri verso il Malawi. Il tracciato non è molto agevole. Si sale in quota percorrendo una lunga serie di curve. Poi sensi unici alternati per molti chilometri che attraversano sconfinati altipiani. E infine si scende nella Baobab Valley.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
2: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. Three current hits without interruption. One, two, three.
4: Qui domine sa langue, sauf sa tête. Moi, où y'a l'ingé

Joangongo, Papa Moteke, Christian Mokito, Ndalala.

Andrew Gold nasce a Burbank, in California, il 2 agosto 51 da genitori famosi. Suo padre, infatti, Ernest Gold, è un affermato compositore di colonne sonore, fra cui quella di Exodus, mentre sua madre, Marnie Nixon, ha lavorato nel cinema doppiando per le parti cantate le voci di attrici come Natalie Wood e Audrey Hepburn in molti dei più famosi film musicali di Hollywood, fra cui West Side Story, My Fair Lady e Il Re ed Io. Andrew imparò quindi a suonare la chitarra e il piano verso i 15 anni e formò il suo primo gruppo, chiamato Bindle, che includeva anche Wendy Woodman. Il gruppo diede a Gold la possibilità di fare esperienza in studio e gli permise di fare anche conoscenze che si sarebbero rivelate importanti, in particolare con Edwards e con il produttore Chuck Plotkin. Dopo lo scioglimento dei Bindle, Gold lavorò come session man prima di unirsi insieme a Edwards a un gruppo chiamato Rangers. Quando Linda Ronstadt sentì i nastri del gruppo, invitò i due a lavorare con lei sia nei concerti che negli studi. Gold è così diventato il braccio destro della Ronstadt, dandole il contributo della sua versatilità strumentale e lavorando anche in molti degli arrangiamenti. Nel frattempo ha continuato il suo lavoro di session man suonando nei primi due album di Wendy Waldman e nei dischi di Art Garfunkel, Carly Simon e Ludon Wainwright. Nel 1975 poi firmò con la Asylum, il suo primo album di debutto, prodotto da Plotkin e subito pubblicato lo stesso anno. Le canzoni in esso contenute, costituite principalmente da materiale pop abbastanza sofisticato, erano tutte sue composizioni e opera sua anche buona parte delle orchestrazioni.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace. Radio Senza Frontiere. Ciao.
3: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
4: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
5: Scopo della missione:
4: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Made in Italy.
8: Made in Italy.
7: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
9: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
10: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
4: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
3: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
5: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
6: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: Noi intanto ci inventiamo un modo come un altro per rendervi piacevole questo pomeriggio soleggiato al nord Italia e molto nevoso, ci dicono al sud e al centro. Anche in Sicilia, la neve sulle isole Eolie, pensate un po'. Eugenio Finardi.

Don Sabato, ravi de vous retrouver sur le plateau de Vive l'Italie. Vous le savez déjà, chaque samedi à partir de 14h et jusqu'à 18h, il vostro amico Richard Chu ritorna con voi. Ricordate anche la nostra rubrica speciale, quella dedicata ai satelliti, come al solito, a partire dalle 17, ok? Ma io dico, come faccio a iniziare adesso così? Dai, ma non è possibile, dovremmo già andare in pubblicità? Che facciamo? Andiamo in pubblicità direttamente? No, dai, chiediamo scusa ai nostri amici che ripetono il segnale di Rete 8 in FM in diverse località della nostra penisola. E chiediamo scusa anche a chi ci ripete nel cavo, vale a dire, per esempio, ecco, ne approfittiamo per salutare i nostri amici della Svizzera che grazie a Swiss Fan sono collegati con Rete 8 e di conseguenza eventuali italiani e amici elvetici ci possono seguire dalle città di Zurigo, Berna, Losanna, Friburgo, Lucerna, Montreux, Neuchâtel, Cour, Winterthur e tante altre località. Sono bene 800 le località appunto servite dal segnale via cavo di Swiss Fan. Bene, allora in questo pomeriggio soleggiato finalmente dopo tanta pioggia qui al nord è arrivato il sole e noi con questo sole andiamo ad iniziare il nostro programma italo-francese Vive l'Italie pour les Français qui veulent nous écoutez et surtout parlez avec nous 03 32 c'est l'indicatif numéro du standard 237 227. On commence avec la musique d'autre temps 1982, c'est monsieur Stevie Wonder.

0: Connessione con Rete 8. Collegamento internazionale via satellite.
1: Rete 8 Network. L'italiana nel mondo.
2: Benvenuti al primo appuntamento con l'informazione con Richard Schui. Sono alle 14.30 in questo istante. Abordaggio di Rifondazione Comunista e dei Radicali della lista Bonino alla nave azzurra di Berlusconi nel porto di Livorno. Un barcone da pesca con bandiere rosse tenuto a distanza dalla pilotina della questura ha bordeggiato la nave. I militanti hanno intonato bandiera rossa e dispiegando uno striscione con su scritto Berlusca ha una barca di soldi, Rifondazione ha un mare di idee. Risposta ad alto volume con l'inno di Forza Italia. Un successo con 1000 veicoli in piazza, la dimostrazione dei tir Lumaga, lo sottolinea il coordinamento unitario autotrasporto. La protesta è per il mancato rispetto degli accordi sottoscritti dal governo nel novembre del 1999. Manifestano a Brescia, Ferrara, Ancona e Pescara. Secondo il CUNA, la velocità di marcia ridotta degli automezzi nel corso della manifestazione è la rappresentazione della rapidità del governo.
3: DJ Shu Oldis, spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato.
2: Ricorrere alla detenzione preventiva solo per ottenere informazioni. Solo su Radio Shulika
3: Network.
2: E adesso le news in lingua francese.
1: Rete 8 e 3.
2: Au sommaire de ce magazine européen, un an après la campagne aérienne de l'OTAN contre la Yougoslavie, la paix reste à gagner au Kosovo et pour Jacques Rupnik, spécialiste des Balkans, le bilan reste mitigé. La possible entrée dans l'Europe de l'archipel des îles Féroé, les 45 000 habitants de cet archipel de l'Atlantique du Nord souhaitent sortir du giron du Danemark. La Chambre haute du Parlement allemand a voté vendredi la levée de l'embargo contre les bœufs britanniques. Résultat,

0: più sincera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
5: Cocktail Magazine.
6: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
7: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlu e le parole di scuse del CEO di Meta.
8: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact-checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
9: They push us super hard.
10: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
9: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
10: cioè in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
9: And I was just like, well,
10: e io ho pensato, beh, non lo faremo. È chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
11: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
10: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
8: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlu abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
5: Cocktail Magazine.
12: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
1: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
7: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
8: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300GS sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare, mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1003GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1003GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1003GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica. New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissy Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissy Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissy, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

0: anzi ho il piacere di farvi ascoltare le loro presentazioni ed un bel viva Moto for Peace. Sentite un po'.
1: What's your name? Repeat.
2: Lindiwe. Calvin.
3: Mojit.
2: Waradil. Kateo. Bryce. Titi.
1: E tutte queste sette bambini vogliono fare un discorso per la radio per tutti gli ascoltatori. You remember Viva Moto for Peace? Viva Moto for Peace. 1, 2, 3.
4: Viva Moto for Peace.
0: Che carini, carinissimi davvero, carini, e grazie a tutti voi. Ma sentiamo anche Simonetta, che molto spesso ho visto abbracciata a queste stupende creature. Innanzitutto, come stai Simonetta? E poi raccontami le tue sensazioni ed emozioni che hai provato nel stare insieme a questi bimbi.
5: Ciao Richard, sto molto bene. La sensazione che ho provato a stare con questi bambini, favolosa. Senza dubbio sarà il ricordo più bello che mi porterò quando rientrerò in Italia. Soprattutto i loro sorrisi, la loro gioia, il loro affetto, le loro carezze, i loro occhioni penetranti, i loro baci. Allora, io ringrazio Dio che mi ha, diciamo, fatto un grande dono di vedere qui in Africa tante meraviglie. Tu lo sai, dalle dune di Sesriem all'oceano, tramonti, albe incantevoli, cieli stellati,

0: Ma credimi, la cosa che veramente mi ha toccato il cuore sono questi bambini. Questi bambini, cioè la loro gioia, la loro felicità, sono gioiosi, veramente per un non nulla, non hanno niente, ma il sorriso è una cosa che mi rimarrà sempre. Ciao Richard, grazie. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, grazie infinite Simonetta, ed avendo attraversato tutta l'Africa e vissuto per circa un anno e mezzo in Repubblica Democratica del Congo, so benissimo di cosa stai parlando e concordo pienamente. Si conclude così anche la nostra edizione di oggi 3 giugno. Grazie per la vostra attenzione. Un saluto da parte di Richard e altro.

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Salut, c'est David Vallée et vous écoutez la rentrée des classes sur Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
4: Alors, récapitule.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: è in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is More One White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dietro le storie della musica.
15: Londra, 22 febbraio 1978. Il telefono di Miles Copeland sta squillando. Dall'altro capo della cornetta c'è un amico pubblicitario, un cliente importante, che cerca una rock band inglese per il suo prossimo spot. Miles pensa immediatamente al nuovo gruppo di suo fratello Stewart, già batterista dei Carved Air. Da qualche mese, infatti, Stewart Copeland crede molto nel nuovo progetto, un power trio punk rock and reggae in cui ha coinvolto lo stimatissimo chitarrista Andy Summers e un giovane contrabbassista jazz di Newcastle, il cui vero nome è Gordon Sumner, ma a causa del suo pullover che indossa quasi sempre con righe orizzontali gialle e nere che lo fanno assomigliare appunto ad una grossa ape, è stato soprannominato Sting, pungiglione. Quel trio, che si fa chiamare Police, ha già un album pronto, ma nessuno glielo vuole pubblicare, nonostante gli agganci di Miles Copeland e il suo scafato modo di muoversi nel music business. I ragazzi hanno bisogno di soldi e quel contratto pubblicitario arriva al momento giusto. Miles gongola quando scopre che il cliente è la Wrigley, il colosso di Chicago che in America è sinonimo di gomma da masticare. I manager della Wrigley hanno una sola richiesta: che il gruppo rock abbia un taglio di capelli in linea con la moda punk e che gli stessi siano colorati biondo platino. Miles non impiega molto a convincere Sting, Stewart ed Andy. I tre si tingono i capelli e girano lo spot, che però non andrà mai in onda, ma quel look rimane e nel giro di pochi mesi esce il primo album dei Police, intitolato Outlandos D'Amour. Contiene una canzone che sarà il brano che folgorerà migliaia di persone. Si titola Roxanne. Per anni si favoleggia di quel reggae e rock bianco, della fantastica voce di Sting, della potenza della base strumentale di Andy Summer e della batteria di Stewart Copeland, ma anche di quel look biondissimo del quale, anche se in molti non lo ricordano, i tre dovranno ringraziare per sempre il chewing gum più famoso d'America. Roxanne!

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009. 2009 logbook.
2: Torniamo a noi. Indossate le divise, sempre più provate dalle sabbie del deserto, incontriamo il capo della polizia municipale. Lo incontriamo nel suo studio, dove ci racconta la giovane storia del corpo di polizia. Non hanno grandi risorse, il personale è poco, ma tutti si impegnano a fondo. Ci chiede un aiuto in mezzi e materiali e noi ci impegniamo a rappresentare questa richiesta presso gli organi italiani preposti, non potendo agire personalmente. Il tempo vola e tornati a vestire i panni del motociclista, come spesso succede, ecco comparire la missione nella missione. Tommaso ha adottato una bambina a distanza e a soli 200 km dalla capitale, nel villaggio di Leo, si trova la struttura dove è ospitata. Abbiamo recuperato del tempo sulla tabella di marcia e ci sembra doveroso accompagnare Tommaso aggiungendo ancora un'esperienza al nostro viaggio. Ci fa strada Jonas, collaboratore della ONG Shalom, e così raggiungiamo il villaggio. Leo è un piccolo agglomerato di case, un paesino di frontiera, uno di quelli dove non c'è nulla. Imbocchiamo uno sterrato e improvvisamente ci troviamo davanti a decine di bambini che intonano una canzone per noi. Tutti hanno in mano una bandierina bianca. Sono i bambini di Shalom. Un attimo dopo il rompete le righe, sono tutti intorno a noi. Hanno tra i 6 e i 12 anni. Molti di loro sono orfani e altri percorrono a piedi più di 10 km al giorno per venire a studiare in questo centro dai villaggi limitrofi. Tommaso finalmente conosce la sua bimba. Non riusciamo a capire chi dei due sia più emozionato. Nessuno di noi era pronto a questa esperienza. È come un pugno nello stomaco che improvvisamente ti riporta alla realtà di questi luoghi. Entriamo in aula. Jonas ci racconta la storia di Shalom. E Suor Margherita ci ringrazia per essere qui. I bambini ci osservano e viviamo uno dei momenti più toccanti della nostra missione nel cuore dell'Africa.
3: È molto commovente, eh? Tante volte c'è diffidenza quando si fanno delle offerte, perché uno pensa sempre chissà questi soldi dove vanno a finire, poi quando riscuoti queste realtà vedi che ce ne vorrebbero chissà quanti. Bisognerebbe avere più fiducia nelle persone, che sono impegnate in queste realtà tutti i giorni, sia quelli che lavorano in Italia, sia quelli che lavorano qua sul posto. Adesso conosciamo questa realtà, la possiamo raccontare, possiamo invitare le persone a dare un aiuto. Lo faremo noi stessi oggi. È importante.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: Chi ha inventato il frigorifero moderno? Il frigorifero è un'invenzione con molteplici padri, ma la sua forma moderna iniziò a prendere forma nel 1756 con le ricerche del medico scozzese William Cullen nella refrigerazione basata sull'evaporazione di un liquido. Questo concetto è simile a ciò che proviamo quando usciamo dall'acqua al mare e sentiamo freddo a causa dell'evaporazione dell'acqua sulla pelle. Durante la storia molte culture hanno sviluppato metodi per conservare il cibo, come l'uso della neve e del ghiaccio in cavità naturale o scavate. Ma il passaggio della conservazione naturale alla creazione di macchine del freddo iniziò nel XVIII secolo. Nel XIX secolo invece furono brevettate macchine basate sulla compressione e l'evaporazione di sostanze come l'etere etilico. L'ingegnere americano Jacob Perkins nel 1835 brevettò una macchina del freddo che è considerata il prototipo del moderno frigorifero. Nel XX secolo l'elettricità alimentò i primi frigoriferi domestici come il Domeldre del 1913. In seguito i frigoriferi divennero accessibili al pubblico e si diffusero nelle case in tutto il mondo. Questi dispositivi hanno rivoluzionato la conservazione degli alimenti, permettendo alle persone di conservare cibo più a lungo e di diversificare le loro diete. Oltre agli sviluppi tecnologici, nuovi refrigeranti sono stati introdotti per sostituire quelli dannosi per l'ozono. Oggi i frigoriferi sono dotati di tecnologie avanzate, connettività a internet e funzionalità intelligenti che permettono agli utenti di monitorare e gestire il loro contenuto tramite smartphone. Sono diventati una componente essenziale della vita quotidiana delle persone, facilitando la conservazione degli alimenti e riducendo lo spreco.

Oggi vi raccontiamo la storia di Al Stewart, uno degli artisti più raffinati e sottovalutati del folk rock britannico. Nato a Glasgow, ma cresciuto in Inghilterra, Al Stewart iniziò la sua carriera nella vivacissima scena folk londinese degli anni 60. Frequentava locali storici come Le Cousine di Soho, dove passavano artisti destinati a diventare leggenda. Pensate che Stewart fu uno dei primi musicisti britannici a condividere il palco con un giovane Bob Dylan durante il suo debutto inglese. Ma il vero successo arrivò negli anni 70, quando Al Stewart trovò una formula musicale unica, folk, acustico, rock elegante e testi pieni di riferimenti storici, letterari e cinematografici. Non scriveva semplici canzoni d'amore, raccontava epoche, personaggi e atmosfere come un vero narratore musicale. Il suo capolavoro assoluto è senza dubbio l'album Year of the Cat del 1977. Il disco conquistò le classifiche internazionali grazie alla celebre title track Year of the Cat. Una canzone sofisticata e misteriosa, con uno degli assoli di sax più riconoscibili della musica anni 70.

Il brano entrò nella top 10 americana e trasformò Al Stewart in una star mondiale. Year of the Cat nacque quasi per caso. La melodia esisteva già da anni, ma il testo definitivo arrivò dopo che Al Stewart vide il film classico Casablanca. L'atmosfera enigmatica della canzone fu ispirata proprio da quel mondo elegante e malinconico. E c'è un altro dettaglio interessante. Stewart era ossessionato dalla precisione sonora. Per registrare l'album lavorò con il produttore Alan Parsons, lo stesso tecnico del suono coinvolto in The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Questo spiega quindi il suono così pulito, cinematografico e avvolgente del disco.

Dopo quel successo arrivò anche Time Passages, trainato dalla hit Time Passages, che consolidò la sua fama internazionale. Ma forse la cosa più affascinante di Al Stewart è che, pur avendo avuto enormi successi radiofonici, è sempre rimasto un artista schivo, lontano dagli eccessi del rock business. Mentre molti colleghi vivevano tra scandali e hotel distrutti, lui passava il tempo leggendo libri di storia e scrivendo testi pieni di riferimenti colti. Ed è proprio questo che rende ancora oggi la musica di Al Stewart così speciale, non solo canzoni, ma veri viaggi del tempo. E adesso abbassiamo le luci, alziamo il volume del giradischi e lasciamoci trasportare da Year of the Cat.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitacora 2010.
2: 2010 logbook.
3: Ci siamo. Passato Ressano, siamo ufficialmente sul suolo sudafricano.
4: Siamo in Sudafrica, praticamente abbiamo concluso la missione. Quasi, mancano poche migliaia di chilometri per arrivare alla città del Capo, è vero, però abbiamo attraversato tutti i paesi come previsto, nonostante le difficoltà, nonostante le strade disgraziate, nonostante gli asini, le pecore, le galline che passavano davanti alle moto, mancavano solo i dinosauri, poi all'appello c'erano tutti, però ce l'abbiamo fatta. Siamo in Sudafrica. Ciao amico, siamo in Sudafrica.
3: Ci troviamo come catapultati in un'altra dimensione. Quasi non sembra la stessa Africa che abbiamo attraversato negli ultimi 30 giorni. Strade perfettamente asfaltate a due e tre corsie. Scorrimento veloce del traffico. Fine degli scossoni e dello sterrato. Finalmente, anche i motori dei nostri mezzi possono tirare un sospiro di sollievo. E così, sempre nel rispetto dei limiti di velocità, ci lanciamo verso la città di Pretoria, capitale del paese. Ma Pretoria non è però l'unica città ad essere riconosciuta come capitale. Il Sudafrica è l'unico stato al mondo a vantarne ben tre. Pretoria è la sede del governo. Città del Capo è la sede del Parlamento. E Bloemfontein è invece la sede del potere giudiziario. Il Sudafrica è stato il paese che ha dato i natali a Nelson Mandela, esponente dell'African National Congress, che ha dedicato la sua vita a combattere contro ogni negazione dei diritti civili, scontando 27 anni di carcere per aver combattuto contro la politica segregazionista e razzista del dopoguerra, conosciuta come apartheid. Intanto è volato via un altro giorno. Abbiamo lasciato dietro di noi ancora 560 chilometri e quando è già buio entriamo a Pretoria. Non siamo attesi per la notte, nessuno ha pensato alla nostra sistemazione e solo un'ora dopo il nostro arrivo riusciamo a trovare una soluzione migliore delle nostre tende. Qui la differenza di temperatura tra giorno e notte è di circa 20 gradi. Questa notte si scenderà sotto lo zero. A Pretoria sostiamo due giorni. L'alba del secondo giorno ci riserva una piacevole sorpresa. Lo spettacolo di luci e colori che ci troviamo davanti alle prime ore del mattino ci leva il fiato.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Tutti questi specchi concentrano il calore del sole su questa torre, nel sud della Spagna, trasformando l'acqua in vapore e in un impianto funzionante, azionando una turbina elettrica. L'energia solare concentrata ha il potenziale per portare energia in aree remote del mondo. Ma gli impianti CSP hanno un difetto fatale, sono estremamente assetati. Questo tipo di energia solare si adatta perfettamente ai deserti con la loro forte luce solare, ma la sabbia e la polvere del deserto fanno sì che tutti questi specchi debbano essere puliti regolarmente usando acqua preziosa. Qui alla piattaforma solare di Almeria, che appartiene al CIEMAT, gli scienziati lavorano a esperimenti di risparmio idrico, tra cui barriere che impediscono alla polvere di raggiungere gli specchi.
2: La barriera che funziona meglio finora è quella con una geometria piatta. Rispetto a quella curva otteniamo risultati leggermente migliori e se la confrontiamo con la barriera naturale i risultati sono spettacolari. Con la barriera artificiale possiamo bloccare fino al 50% delle particelle e impediamo loro di entrare nel campo solare.
1: Per pulire i giganteschi specchi serve molto liquido. I ricercatori stanno testando un sistema di pulizia ad ultrasuoni che utilizza meno acqua. Lo studio fa parte di un progetto dell'Unione Europea.
2: Stiamo utilizzando un sistema manuale per eseguire gli esperimenti per un anno, durante il quale otterremo risultati sul consumo di acqua, il consumo di elettricità. Il prossimo passo sarà quello di applicare il dispositivo a un impianto solare funzionante, utilizzando un sistema automatizzato.
1: Rivestimenti speciali per fermare la sporcizia sono in fase di test. Rilievi manuali mostrano quando le superfici devono essere pulite, ma questo sensore fa il lavoro automaticamente. E un prototipo di refrigeratore d'acqua ibrido, con torri di raffreddamento sia bagnate che asciutte, è appena stato installato.
3: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
4: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
5: Do they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need.

uomini, donne, omosessuali, lesbiche, travestiti, chi usa i figli per fare i soldi, chi è inclusivo, chi è esclusivo, chi è sostenibile, i trapper, i rapper, gli influencer, le macchine elettriche, le gare di canto, di ballo, di cucina, le gare in generale. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Chi vende la sua malattia, i miliardari, i filantropi, i microchip nel cervello, i satelliti, le onde elettromagnetiche, il surriscaldamento del pianeta scioglierà i ghiacciai e ci ucciderà tutti, il surriscaldamento globale, la globalizzazione. Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. I pacifisti che vendevano le armi, i guerrafondai che portano la pace, quelli che non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire, un banchiere che diventa primo ministro, le banche d'affari, il POS, siccome stai facendo esperienza, non ti paghiamo. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Il politicamente corretto, ricchione non si dice, negro non si dice, l'ironia e l'intelligenza calpestate, ragazzi che non potevano fare sport se non si vaccinavano, ma sempre inclusivamente buoni, calpestando i diritti, la malvagità del bene, la paura della morte dell'Occidente. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Le donne abituate ad uscire con uomini che gli pagano il conto, il codice etico della community, le lobby di ogni tipo, il Jova Beach Party, la Microsoft, tutti i social e tutta la tecnologia tutta e me stesso anch'io. Ma qualcuno salverà l'umanità. Non ho ancora capito chi, ma qualcuno salverà l'umanità, i figli, sì, i miei, i tuoi, i nostri.

Siccome l'elenco è lungo, ragazzi e ragazzi, temo, anzi sono certo di aver scordato tante altre cose, pensieri, azioni, persone che mi stanno profondamente e immensamente sul cazzo, e anche voi credo le abbiate scordate. Così chiamiamo questa la prima parte della canzone, la parte 1, e successivamente uscirà la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6, eccetera, perché mi state

0: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
5: Hai scelto chi volevi diventare.
6: A, B, C.
5: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
8: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
9: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
3: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
10: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
11: Uno di questi è il cyberbullismo.
10: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
11: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
10: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
11: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Ci sono canzoni che cantiamo da una vita senza fermarci davvero sulle parole. Ritornelli imparati a memoria, melodie entrate nella storia della musica italiana e poi un giorno qualcuno ti fa notare un verso e tutto cambia questa prospettiva che hai. Benvenuti in questo viaggio tra doppi sensi, metafore e interpretazioni che hanno alimentato discussioni per decenni.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
0: Si parte da un classico assoluto, Disperato erotico stomp di Lucio Dalla.
1: Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero.
0: Un uomo che attraversa la notte bolognese tra incontri improbabili e solitudine, fino a tornare a casa dove il celebre riferimento al fare il Pinocchio è stato spesso interpretato come una chiara allusione all'autoerotismo. Un brano ironico, surreale e provocatorio che però ancora oggi lascia spazio a molte letture.

Poi arriva America di Gianna Nannini. Fin dalla copertina dell'album il tono è esplicitamente provocatorio, insomma la statua della libertà con in mano un vibratore. E poi il testo, con immagini sensuali e simboliche, ha fatto discutere fin dalla sua nascita. L'America qui sembra essere molto più una dimensione del desiderio che un luogo geografico. Il testo lo dice chiaramente: per oggi sto con me, mi basto e nessuno mi vede. E allora accarezzo la mia solitudine. E ognuno ha il suo corpo a cui sa cosa chiedere.

C'è anche la canzone di Alex Britti, 7000 caffè, viene spesso inserita in questa lista. La storia di una notte insonne, di un pensiero fisso rivolto a una donna immaginata senza veli e di quell'espressione «l'amore lo fa da sé», che molti hanno interpretato come una metafora dell'autoerotismo, appunto. Ma è quando si entra nel territorio delle interpretazioni che il gioco si fa interessante. Prendiamo ad esempio «Alba Chiara» di Vasco Rossi. Per milioni di persone è una delle più belle canzoni dedicate all'adolescenza e alla purezza dei primi sogni. Eppure c'è chi legge nel verso «tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori» come un'immagine della scoperta della propria intimità. Una teoria mai confermata da Vasco Rossi, ma che continua però a circolare tra gli appassionati.

possibile però non citare il Cobra di Donatella Rettore. Qui l'ironia è dichiarata, è il celebre ritornello "il Cobra non è un serpente" che è entrato nell'immaginario collettivo proprio per il suo evidente doppio senso, giocando con la provocazione e leggerezza.

nelle interpretazioni invece più dibattute c'è una canzone di Umberto Tozzi, si intitola Gloria. Alcuni leggono nel testo riferimenti simbolici e sensuali, mentre altri lo considerano semplicemente un inno a una figura femminile idealizzata. In questo caso non esistono conferme ufficiali e il significato resta aperto alle interpretazioni. Infine c'è una delle ipotesi più sorprendenti in Una carezza in un pugno di Adriano Celentano. Per molti è una struggente canzone d'amore, ma alcuni hanno visto nei versi Quando brillerai nella mia mano una possibile metafora dell'autoerotismo. Una lettura curiosa che non è mai stata confermata ovviamente dall'artista e che probabilmente continuerà a dividere gli ascoltatori. E chissà se i nostri padri e i nostri nonni l'hanno mai letta così. Infine posso suggerire veramente un'infinità di altre canzoni contenenti equivoci bollenti. Ad esempio Anonimo di Lucio Battisti, contenuto nell'album Anima Latina, Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia, Sei Ottavi di Rino Gaetano o Magnolia stessa dei Negrita. Insomma, la verità è che il bello della musica sta anche qui, nelle parole che possono significare cose diverse a seconda di chi le ascolta. Alcuni autori hanno giocato volutamente con il doppio senso, altri hanno lasciato immaginare poetiche aperte all'immaginazione del pubblico. E così, canzoni che sembravano semplici dichiarazioni d'amore diventano per qualcuno racconti di desiderio, solitudine o scoperta di sé. Forse, chissà, i nostri nonni se ne saranno accorti, i nostri padri, o forse no. Ma una cosa è certa, dopo aver ascoltato queste interpretazioni, riascoltare questi brani non sarà più esattamente la stessa esperienza.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente e al rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Il tuo super weekend è con Radio Moto4Peace.

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Nel 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
4: Diario di bordo del 2016.
5: Quaderno de bitácora 2016.
6: 2016 logbook.
7: E grazie a questa rubrica denominata Prepartenza avrete modo di constatare il duro lavoro e i molteplici impegni del team di Moto for Peace. Ascolteremo a breve dalla Germania il collega della polizia tedesca Norbert esprimersi in spagnolo, Celestino che dalla Spagna risponde in italiano o in inglese, e poi altra voce di una donna tedesca che si esprime in italiano sempre dalla Germania per meglio spiegare le questioni relative all'IPA, l'International Police Association, e poi ancora la voce di Bernardo Lepori, insomma un intreccio e triangolazione di informazioni continue.
8: Hola Celestino y Dino, tienes malentendido lo del mensaje de Canadá.

0: Canadá. Yo no escribí una carta a Canadá y ni me he puesto en contacto con nadie en los Estados Unidos o en Canadá. Es que Celestino envió una lista anunciando nuestra llegada y por recibir esta carta, la organización de IPA de Canadá...
1: Pre-partenza!
2: Ciao Dino, trasmetto un messaggio a nome di Norbert per spiegare la situazione. Non è stato Norbert a contattare l'IPA Canada, ma la IPA Canada ha contattato Norbert e ha chiesto a lui di mandare una conferma di essere un membro della IPA Germania. Norbert sa che Celestino si occupa degli alloggi.
1: Pre partenza.
3: Allora, adesso sto qui da Strappini a risolvere il problema dell'Iveco, che era una valvola. Allora, serve la disponibilità domani primo pomeriggio, che andiamo a fare le gomme da Parisi.
4: Allora, per quanto riguarda i blocchi Nodes, matite e altri regali, colori eccetera, ci sono da effettuare due ritiri, uno a Ponte Casilino già da domani e l'altro venerdì a Formello.
1: Pre partenza.
5: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso

0: L'Europa della guerra è il prezzo della pace mancata. C'è mancato poco che scoppiasse la pace in Ucraina. Per fortuna l'Europa, guidata da una leadership non eletta, ha corretto il tiro, altri 800 miliardi per la difesa, mentre ospedali e pensioni affondano. La persona già indagata per gli SMS e i vaccini Pfizer non ha chiesto il nostro parere, ma ora ci chiede di armarsi contro un nemico invisibile. Peccato che l'Italia, in teoria, ripudi la guerra. Peccato che le sanzioni alla Russia colpiscono solo noi. Peccato che nessuno spieghi come un'Europa indebitata fino al collo possa vincere una guerra che nessuno vuole, tranne chi la finanzia. Intanto i giornali ci dicono che il vero pericolo è Trump, che osa parlare di pace, mentre la nostra eroina europea, mai votata da nessuno, applaude a nuove spese militari, dimenticando che la Costituzione non è un optional. Ma tant'è, quando il popolo è distratto dai tappi delle bottiglie e dal linguaggio inclusivo, tutto è possibile, anche trasformare l'Europa in un campo di battaglia. Restate sintonizzati, la verità è sempre in onda, anche quando fa rumore. Qui a Cocktail Magazine l'informazione è senza filtri ed è soprattutto libera.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi vi portiamo in viaggio dentro la vita, la musica e l'anima di un uomo che ha saputo trasformare la fragilità in forza, la rabbia in poesia, la diversità in libertà. Questa è la storia di Pierangelo Bertoli.
2: E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro.
1: Bertoli nasce a Sassuolo nel 1942. A pochi mesi di vita però viene colpito dalla poliomielite. Le conseguenze sono pesanti, difficoltà motorie, una vita intera su una sedia a rotelle. Ma quella malattia non fermerà mai la sua voglia di vivere.

Fin da ragazzo Bertoli scopre la musica come rifugio e come arma. La chitarra diventa una compagna inseparabile. La voce uno strumento per dire quello che altri non hanno il coraggio di dire. Negli anni 70 Bertoli entra nel programma musicale italiano come un corpo estraneo. Non canta per piacere a tutti, canta per dire la verità. Le sue canzoni parlano di lavoro, di emarginazione, di libertà, di giustizia sociale. A muso duro, eppure soffia, pescatore. Non sono solo brani, sono manifesti. Bertoli non chiede il permesso, denuncia le ipocrisie, difende gli ultimi, dà voce a chi non ne ha. E lo fa senza retorica, con parole semplici ma potentissime.

cercando. Dietro il cantautore impegnato c'è un uomo ironico, schietto, innamorato della vita. Un uomo che non vuole pietà, ma rispetto. Pierangelo Bertoli quindi rifiuta di essere definito diverso. Dice: io non sono un disabile, sono un uomo che ha una disabilità. Una frase che racconta tutta la sua filosofia, non lasciarsi mai rinchiudere in un'etichetta. Le sue canzoni diventano colonna sonora di lotte, di sogni, di speranze. E intanto la sua voce, roca e vera, entra nelle case.

Bertoli ci lascerà nel 2002, ma la sua musica resterà come è rimasta la sua immagine. Resta un faro per chi non vuole abbassare la testa. Oggi riascoltare Pierangelo Bertoli significa ricordarci che la libertà va difesa ogni giorno, che la dignità non è negoziabile, che la musica può essere una forma altissima di coraggio.

adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Moto 4 Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Behind, dietro le storie della musica.
12: Parliamo oggi di un fenomeno, Ed Sheeran. Pensate, a 30 anni non ancora compiuti aveva già venduto 150 milioni di dischi. Talento precoce. E a 4 anni cantava in chiesa, a 7 ha imparato a suonare la chitarra e a 12 scriveva le sue prime canzoni. Se non è un fenomeno. Edward Christopher Sheeran è stato indicato quasi subito dai suoi compagni di classe come uno che sarebbe diventato famoso. Cresciuto ascoltando i dischi di Bob Dylan e Joni Mitchell, il giovane Ed rimane folgorato quando suo padre lo porterà ad un concerto di Eric Clapton. In quel momento, ricorda, ho capito cosa avrei voluto fare da grande. E appena avuta tra le mani una copia economica della Stratocaster di Clapton, ho iniziato a suonare. E così, già a 15 anni, comincia a girare per i club inglesi con l'amico Passenger. Trasferitosi a Londra nel 2008, si fa notare nella scena cittadina, ma decide di migliorarsi frequentando l'Academy for Contemporary Music, sino che inizia a pubblicare qualche EP da indipendente e a invadere la rete con le sue canzoni, ricevendo apprezzamenti da un suo grande idolo, Sir Elton John. Intanto lavora come un pazzo e solo nel 2009 sale per ben 300 volte su un palco. Nel settembre del 2011 pubblica il suo album debutto con la sigla Più, che contiene The A-Theme, la ballad semiacustica che aveva inciso su EP e che l'aveva fatto conoscere anche al pubblico televisivo. Il disco è uno showcase dal talento versatile di Sheeran, capace di alternare una love ballad acustica a un pop rock up tempo, You Need Me, You Need You, inserendo sprazzi di elettronica e frasi rappate, dando vita ad un mix unico e modernissimo, a volte all'interno di un solo brano. Ne è l'esempio Lego House, un successo che è arrivato a livello internazionale. Negli album successivi, tutti intitolati con simboli matematici, come abbiamo detto Più, Per, Diviso, Uguale, eccetera, e tutti campioni di vendita, Sheeran conferma le sue doti di artista moderno, in perfetto equilibrio tra pop, rock e rap, e cantautorato. Performer efficacissimo, nei suoi live è in grado di suonare con una band o da solo con una chitarra acustica e un loop machine, incantando sempre per le sue doti spettacolari che cozzano contro quel suo look minimal dal ragazzo della porta accanto. Apro una parentesi, l'ho trovato in mezzo alla folla ad un concerto di Liam Gallagher. Il suo è un caso davvero straordinario. Campione di incassi al botteghino, i suoi live sono in vetta alle classifiche mondiali, unico a vendere centinaia di milioni di album nel momento peggiore della storia della discografia e, al tempo stesso, di avere 1 miliardo di visualizzazioni su Spotify. Ed Sheeran è il prototipo vincente dell'artista del nuovo millennio.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitacora 2010. 2010
2: Logbook. Viaggio sulla famosa chiatta da Aswan che porta in Sudan a Wadi Halfa, seconda parte. A bordo il cattivo odore è talmente forte e nauseante che per attraversare lo scafo dall'interno, dove ci sono delle poltrone stracolme di persone accalcate o sdraiate per terra uno accanto all'altro, in mezzo chiaramente a fagottoni e valigie e a bambini che giocano, tratteniamo il respiro e lo attraversiamo velocemente per andare a prua. Eppure, nonostante tutto questo incredibile numero di persone, di caos e di disorganizzazione, penso che per loro sia tutto normale e si traduce addirittura in una funzionale organizzazione, poiché non si pestano i piedi e non litiga nessuno. Sia durante il giorno che durante le ore notturne, tutti riescono a convivere tranquillamente e a trovare lo spazio per pregare, per far giocare i bambini, per nutrirsi e per dormire. Noi europei guardiamo sbigottiti ed incuriositi questa atmosfera insolita e naturalmente le fotografie si sprecano. Ad avvicinarci, come succede sempre in Africa, sono i bambini ed in questo caso piccoli sudanesi. Anche i loro genitori ci sorridono e a vedere loro non ci sembra così terribile questo Sudan che inizieremo a conoscere dopo le 18 ore di navigazione su questo lago artificiale ricavato dal Nilo, largo 25 km e lungo 550 km. Si chiama Lago Nasser. Il viaggio, ovviamente, inizia con diverse ore di ritardo.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Benvenuti a Cocktail Magazine. Mentre noi quassù siamo impegnati a discutere di politica, meteo e scadenze fiscali, sotto i nostri piedi c'è chi sta letteralmente costruendo un secondo mondo. No, non è un film di fantascienza, ma la mappa geopolitica dei bunker sotterranei. Intere nazioni si stanno attrezzando per l'apocalisse e lo fanno in grande stile. Prendete la Svizzera. Per legge ogni cittadino ha diritto a un posto in un rifugio nucleare. Hanno oltre 370.000 bunker. In tempo di pace ci tengono il vino e le vecchie biciclette, ma se le cose si fanno serie sono pronti a sigillarsi. La Finlandia invece ha rifugi per quasi tutta la popolazione. A Helsinki le gallerie sotterranee ospitano piscine e piste di go-kart, ma in sole 72 ore diventano fortificazioni antiaeree ipertecnologiche. Ma il vero trend del momento è il bunker di lusso. Negli Stati Uniti hanno convertito i vecchi sili missilistici in condomini sotterranei da 15 piani con piscine, cinema e serre idroponiche. Vicino a Washington c'è il Project AIR, bunker da 300 milioni di dollari per ultra ricchi, completi di piste da bowling e robot domestici. In Repubblica Ceca un ex sito sovietico è diventato un palazzo sotterraneo con finestre digitali che simulano paesaggi reali e cantine blindate, perché va bene la fine del mondo, ma non senza un buon bicchiere di Merlot. Dalla Cina, che sotto Pechino nasconde una rete di tunnel da 85 km quadrati, fino a Tel Aviv, dove un parcheggio si trasforma in un ospedale sotterraneo blindato in appena 24 ore, la domanda sorge spontanea. Semplice eredità della guerra fredda o sanno qualcosa che a noi sfugge? Nel dubbio, se sentite scavare sotto il vostro salotto, sapete già di cosa si tratta. Alla prossima puntata!
1: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com.

è giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

La storia comincia a Genova negli anni 70, la stessa città dei cantautori d'Osteria, che sforna un gruppo diverso, elettronico, sofisticato, glamour. Non malinconia e chitarra, ma tastiere, sperimentazioni e abiti scintillanti. Eh già, e qui nasce la prima curiosità, il nome, Matia. Non è un'invenzione esotica, era un soprannome di Matilde, un'amica della band. Bazar invece come negozio delle meraviglie musicali, perché dietro i Matia c'era un po' di tutto, pop, prog, elettronica, melodramma. Dietro l'eleganza sul palco però c'era un laboratorio in pieno fermento. Si dice che in sala prove fossero pignoli fino all'ossessione. C'è chi racconta arrangiamenti provati per ore, una sola sillaba cantata nel modo giusto. Un pettegolezzo leggero ma vero spirito dei Matia durante i tour, alcuni membri portavano con sé piccole valigette piene di lampadine colorate e stoffe, perché anche il look era parte della musica. Se non brillava l'abito, non brillava nemmeno la nota.

0: Il tempo stringe e la nostra tappa di oggi prevede il pernottamento in Guatemala. Torna all'incubo frontiera. La strada è buona e possiamo mantenere un ritmo sostenuto. Al confine ci fermeremo circa 3 ore, ma questa volta sarà difficile annoiarsi.
1: Benvenute di Guatemala. Dai, Kingo Santa, vai.
2: Un po' meglio dalla frontiera di Panama, eh?
1: Sì.
2: Almeno qua è più accogliente.
1: Non ci può lasciare 5 minuti da soli, bellino che succede il finimondo.
0: Raggiungiamo Puerto Barrios, che è già notte. E qui una grande sorpresa. C'è l'intero paese ad attenderci. Non avremmo mai pensato di attirare tanta attenzione, anche se più strada percorriamo e più ci rendiamo conto che della nostra Panama New York ne parlano veramente tutti. Emozionati, partecipiamo a questa grande festa di benvenuto, dove sul palco salgono con noi le personalità più importanti di Puerto Barrios. Un'accoglienza veramente speciale, che non può essere dimenticata.
3: Emozionante, emozionante, il paese intero ad attenderci. Mi aspettavano questo gruppo di motor per la bassa e devo dire che la nostra iniziativa qui è stata veramente molto molto sentita. Questo è un paese che ama la pace, anche se sulla carta si direbbe il contrario, e invece ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno facendo il possibile perché il nostro passaggio qui sia facilitato il più possibile. Quindi grazie ancora Guatemala.
0: Passiamo solo una notte a Puerto Barrios. Solo una notte, ma indimenticabile. I viaggi di Moto 4 Peace sono viaggi difficili, impegnativi. Non sono una vacanza e neanche un gioco. Sono vere e proprie missioni che costano denaro e richiedono grandi sacrifici a tutti i partecipanti. Quello che ti danno in cambio, però, è molto di più di quanto ti aspetti. E non è solo la soddisfazione di raggiungere l'obiettivo primario della missione per cui sei in viaggio. Ma è anche l'affetto di tutti i popoli dei paesi attraversati che ti riempie di gioia a ogni sosta. E il bagaglio di esperienza che porterai con te per sempre. Il viaggio continua e un pezzetto del nostro cuore resta in ogni luogo che attraversiamo.
4: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
5: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica, cari amici di Radio Moto 4 Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale moto4peace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto4Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a moto4peace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
6: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crab Bit. 还与你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere. World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue e una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Armixati di Radio Moto for Peace. Armixati di
4: Radio Moto for Peace. Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Behind! Dietro le storie della musica.

c'è un ragazzo a Bologna in una stanza piena di sogni e di dischi consumati. Ha gli occhi curiosi, le mani sempre in movimento e una testa che non smette mai di inventare melodie. Non lo sa ancora, ma quel ragazzo sta per scrivere

è Cesare. Cesare cresce tra le vie rosse di Bologna, tra biciclette, pioggia e pomeriggi infiniti. È uno di quelli che osserva tutto, le persone, le storie, i dettagli minuscoli che diventano poesia. La musica lo chiama presto, come fanno le cose inevitabili. E lui risponde. Non è solo, accanto a lui c'è un gruppo di amici, un'energia collettiva, una voglia di fare casino e bellezza allo stesso tempo. Nascono da lì i Luna Pop, un nome che sembra leggero, quasi giocoso, ma che presto diventerà uragano.

fine degli anni 90 l'Italia sta cambiando e anche la musica ha bisogno di una mossa. Poi all'improvviso arriva una canzone, fresca, diretta, impossibile da ignorare, 50 Special. E boom! Le radio impazziscono, le piazze cantano, i ragazzi si riconoscono in quella libertà, in quella corsa senza casco dentro l'estate. Cesare non è più solo un ragazzo con una chitarra, è la voce di qualcosa che sta succedendo, ma ogni favola pop ha il suo prezzo. Il successo arriva troppo veloce e, come spesso accade, brucia. Il gruppo si scioglie, le strade si dividono e Cesare resta solo. Solo davvero questa volta, senza il rumore della band, senza l'urlo del pubblico. E lì, nel silenzio, inizia la parte più difficile. Perché reinventarsi è un atto di coraggio. Non basta aver avuto successo, devi dimostrare di essere qualcosa di più. Devi capire chi sei quando nessuno canta più con te. Cesare ci prova. Cade, si rialza, scrive ancora, cancella, poi ricomincia e poi, piano piano, cambia pelle.

0: tombo.
1: Non è più il ragazzo della Vespa. È un artista che scava dentro di sé, che cerca profondità, che vuole raccontare il mondo con occhi nuovi. Arrivano dischi più maturi, più intimi. Le sue canzoni iniziano a parlare d'amore, ma anche di solitudine, di città, di tempo che passa. E il pubblico? Il pubblico cresce con lui, non lo abbandona, lo segue. Perché in quelle canzoni c'è verità, c'è vita, c'è quella capacità rara di trasformare le emozioni in immagini, in scene, in ricordi condivisi.

0: perché.
1: Cesare quindi diventa qualcosa di diverso, non più solo una pop star, ma un narratore. Cammina tra Milano e Bologna, tra luci notturne e pensieri lunghi. Scrive di taxi, di incontri casuali, di amori che finiscono e ricominciano. Ogni brano è una fotografia, ogni parola è scelta, pesata, vissuta. E intanto i palchi diventano sempre più grandi. Stadi, luci, migliaia di persone che cantano ogni singola parola. E lui al centro con quel sorriso che mescola stupore e gratitudine. Perché sì, il successo è tornato, ma questa volta è diverso. Questa volta è consapevole. Cesare non ha mai smesso di cercare, nemmeno quando tutto sembrava già conquistato. Ha continuato a studiare, a sperimentare, a mettersi in discussione, perché la musica per lui non è mai stata solo intrattenimento. È identità, è memoria, è tempo che si ferma per qualche minuto. E allora eccolo lì oggi, un artista che ha attraversato epoche, mode, cambiamenti, che è passato dall'urlo adolescenziale alla riflessione adulta, senza perdere mai quella scintilla iniziale, quella curiosità, quella fama. Se chiudi gli occhi, puoi ancora vederlo, quel ragazzo a Bologna con una stanza piena di sogni. Solo che adesso quei sogni sono diventati canzoni. E quelle canzoni sono diventate la colonna sonora di milioni di vite. E forse è questo alla fine il vero segreto. Non dover diventare famosi per forza, ma restare veri. E Cesare Cremonini, in fondo, non ha mai smesso di esserlo. Anche

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: Oggi voglio parlarvi dei famosi carnet de passage en douane. Rappresentano, una vera spina nel fianco, non solo dei nostri fianchi, ma di tutti quelli che si trovano ad affrontare questa procedura. Ma è possibile che ai giorni nostri ancora si debba sottostare a questa lunga, estenuante, difficile e complicata procedura? Chiedere la fideiussione in banca o assicurativa vuol dire spiegare per giorni quello che si vuole fare, in quanto la maggior parte degli sportelli bancari non ha mai effettuato tale pratica. Poi devi andare all'ACI e qui sei spesso più fortunato, in quanto con un mese te la cavi. Ma la cosa che ti dà più fastidio è quella che una volta che ti sei ammazzato per scrivere in modo corretto colore, targa, telaio del mezzo, numero di motore, colore dei sedili, marca delle gomme, marca della radio e marca di tutto quello che esiste, non troverai mai una persona, dico mai, che si degnerà in dogana a uscire fuori da quel famoso gabbiotto e verificare quanto dichiarato. Quante energie e soldi sprecati. Radio Moto for Peace.
3: La radio senza frontiere.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto e casco obbligatorio per conducente e passeggero.

Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green e dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willie Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza anidride carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, è essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave: più CO2 significa più vita, non catastrofe.

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissy Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissy Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissy, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 Logbook.
3: Belize, tra l'altro, o Belize, già noto come Honduras britannico prima della sua indipendenza, è un piccolo stato dell'America centrale ed ha una popolazione di circa 300.000 abitanti. La sua capitale è Belmopan. Qui la lingua ufficiale è l'inglese, ma lo spagnolo chiaramente è utilizzato da gran parte della popolazione. La parte settentrionale del territorio del paese è attraversata da numerosi corsi d'acqua ed è prevalentemente pianeggiante. L'area costiera è caratterizzata dalla presenza di numerose lagune e paludi

0: costiere, verso nord-ovest invece si incontrano ampie foreste tropicali. La parte meridionale invece è dominata dai bassi altopiani e dalle vallate dei monti Maya. Il Belize è lo stato meno densamente popolato dell'America centrale. Poco più della metà dei suoi circa 300.000 abitanti vivono in aree rurali. Un quarto della popolazione complessiva risiede a Belize City, porto principale e centro economico del paese. Gran parte della popolazione è di discendenza multirazziale. Qui la metà della popolazione ha origini miste europee e Maya, cosiddetti mestizos, un quarto è di origine africana o afroeuropea, a questi si aggiungono i Garifuna, cioè gli afroamerindi, le popolazioni Maya, europei, indiani, cinesi, medio orientali e nordamericani. Bene, dopo queste informazioni ci colleghiamo adesso proprio con il Belize. Per noi c'è Celestino Suarez, il vicepresidente di Moto for Peace Spagna, ma considerato il numero di interviste rilasciate ai media di tutte le televisioni del Centro America, lo dovremmo promuovere come minimo a uomo immagine Moto for Peace per l'America Latina. Allora Celes, cosa ci racconti di bello?
1: Ciao amici, questa è un'esperienza meravigliosa. Anche con il caldo delle persone che si aspettano, che vengono a parlare con noi, è incredibile, e come si aspettano a frontiera, come sapono che Moto for Peace è arrivata, e sono felice di essere con noi e compartire questi momenti. Siamo qua a Belize e contenti con la missione.
0: Bene, sono contento e lo siamo tutti per questo meritato successo che raccoglie Moto for Peace, e che tra l'altro, fatti i calcoli, rientrerà in Italia solo tra 40 giorni. Ma abbiamo un'altra sorpresa, perché il successo lo si registra anche da noi in Italia, con le centinaia di migliaia di persone che vi seguono tramite la radio, i social network ed il sito di Moto for Peace. E quindi sentiamo a tal proposito cosa ci racconta Maria Teresa, che aggiorna insieme a Giacinto il sito ufficiale con le vostre foto, le notizie e i miei file audio.
2: Secondo me è il più bello di tutti in assoluto, questa è una mia impressione, è una mia valutazione personale, però rispetto ai viaggi precedenti, questo qui ha anche America Live e poi comunque anche il diario, magari c'è stato anche per il Nepal. Però con tutte le varie, c'è modo di interagire, cioè non di interagire, però di seguire, di essere un po' coinvolti, sapere quello che fanno. Poi questi racconti, insomma, di questi bambini, li hanno portati in moto, cioè noi stiamo seguendo tutto, si segue benissimo così, perché ci sono le registrazioni, le foto anche molto belle. Quindi secondo me così tutti, anche chi insomma, tutti quelli che seguono Moto for Peace riescono a come se fossimo lì, perché abbiamo le foto, c'è tutto, insomma è bello.
0: Bene, salutiamo ancora Maria Teresa, grazie ancora per tutto il lavoro che fate.

0: Lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica ha fatto passi da gigante, eppure solo l'1,5% dell'energia totale adoperata in Europa viene dal sole. Le ragioni sono diverse: discontinuità di approvvigionamento, fattori meteorologici, difficoltà di stoccaggio dell'energia, pannelli solari costosi. Ecco perché i ricercatori del CSM a Neuchâtel in Svizzera stanno testando nuove tecnologie per diffondere l'energia solare. Gli esperti usano una minor quantità di metalli preziosi, riducendo così i costi, e adoperano nuove tecnologie per assorbire meglio la luce del sole. Sentiamo il direttore del centro fotovoltaico al CSM. Abbiamo qui due pannelli solari, uno di vecchia generazione e l'altro di nuova generazione. Può spiegarci la differenza?
1: Ci sono due differenze essenziali, una è visibile e l'altra è invisibile. La differenza visibile la notiamo con le tre bande di rame su questa cellula, consentono di estrarre la corrente, sono piene di filamenti d'argento. In quest'altro caso abbiamo 30 bande di rame, molto meno argento, tagliamo quindi del 5% i costi di produzione. E la prima differenza, la seconda è invisibile. Qui aggiungiamo uno strato nanometrico di un altro tipo di silicio che consente l'aumento della tensione del 15% e quindi un rendimento del 15% in più.
0: Ci sono degli altri vantaggi?
1: Quando mettiamo i pannelli di vecchia generazione al sole si riscaldano, ma il rendimento è basso rispetto a quest'altro tipo di pannelli, quindi si produce più elettricità.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città. Purtroppo il tempo non accenna a migliorare. Continua a piovere e veniamo accompagnati in pullman nei luoghi più significativi della capitale. Minsk conta circa 1.900.000 abitanti. È sede della Comunità degli Stati Indipendenti, un'organizzazione internazionale composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche. La città ebbe grande rilevanza durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu centro del movimento partigiano russo e fu quasi completamente distrutta. Anche qui fu scritta una brutta pagina di storia, quando nel 1941 fu istituito il più grande ghetto della Bielorussia per ospitare i circa 100.000 ebrei concentrati nella zona. Fu chiuso nel 1943 sotto la guida dell'agente della Gestapo Adolf Rube. Quasi tutti gli ebrei qui detenuti persero la vita nell'Olocausto. Oggi Minsk è una città giovane, completamente ricostruita, attiva e sede dell'Università di Bielorussia con ben 16 facoltà. E poi non mancano musei. Mausolei. Chiese. E il tradizionale mercatino pieno di souvenir.

0: La giornata sta per concludersi e il nostro pensiero torna subito alla missione, al viaggio, alle famiglie lasciate a casa e ai 10.000 chilometri che ancora dobbiamo percorrere.
1: Il viaggio è appena iniziato sostanzialmente e abbiamo ancora una 45 giorni davanti e abbiamo ancora 10.000 chilometri da fare. E alle difficoltà che incontreremo e al disagio che sicuramente avremo tutti quanti, e girerei la moto e tornerei a casa. A casa ho lasciato la famiglia, ho lasciato le comodità, però solo per il fatto che di sapere che arriverò alla fine del viaggio e a tutti i costi e comunque arrivando porteremo dell'amore a persone, a gente come noi, che però non hanno i privilegi nostri di vivere in una città tranquilla, con tutte le comodità, è una cosa che mi ripaga di tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso.
0: Si torna in albergo. La nostra permanenza a Minsk durerà ancora poche ore. Salutiamo la nostra guida e poi tutti a riposare. Domani si parte per Mosca.
2: Cerco di bene. Assistere.
3: Va bene. Più brava, grazie!
4: Grazie, Elena!
2: Grazie!

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Island, dietro le storie della musica.
1: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita inalienabile.

0: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/get started.
1: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday and July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday and July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
6: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
7: Ecco una info che sarebbe potuta andare in onda nella rubrica Moto News con Marco Veronese, ma che abbiamo invece scelto noi per questa edizione di Cocktail Magazine. Burocrazia e due ruote. Il caso delle patenti nel 2026. Bentrovati su Radio Moto for Peace, sono Richard Xu e oggi nel nostro mix di notizie c'è un ingrediente decisamente amaro, la burocrazia italiana. Quella che non solo non si smentisce mai, ma che sembra impegnarsi al massimo per far perdere tempo e soprattutto soldi ai cittadini. Specie se giovani e con la passione per le due ruote. Sentite cosa è successo a un nostro ascoltatore che ci ha scritto per denunciare quello che senza troppi giri di parole definisce un furto legalizzato da parte del Ministero dei Trasporti. La storia è un classico esempio di cortocircuito burocratico targato 2026. Suo figlio prende la patente B proprio quest'anno, tutto regolare, visite mediche superate, idoneità psicofisica certificata dallo Stato. Passa qualche mese, ripeto, qualche mese, non anni, e il ragazzo decide di fare il passo successivo, conseguire la patente A2 da privatista per salire finalmente in sella. E qui scatta la trappola del Ministero. Nonostante il ragazzo abbia in tasca una patente nuovissima di zecca, rilasciata dallo stesso identico ente, per la 2 la motorizzazione richiede, indovinate, di nuovo il pagamento e l'effettuazione di due distinti esami medici, praticamente gli stessi identici controlli già pagati e superati pochissimo tempo prima. Ora, noi ci chiediamo, e lo chiede giustamente questo papà indignato, in un'epoca in cui ci riempono la bocca con le parole digitalizzazione e semplificazione, com'è possibile che i sistemi non si parlino? Questa non è tutela della sicurezza stradale, questa è una tassa occulta sul buon senso, studiata solo per fare cassa sulle spalle dei contribuenti e dei ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della moto in modo regolare. La segnalazione è già partita verso l'ufficio relazioni con il pubblico del Ministero. Le speranze che qualcuno risponda? Vicine allo zero, lo sappiamo. Ma noi di Radio Moto for Peace la voce la alziamo lo stesso, sperando che a furia di dare gas, prima o poi qualcuno a Roma si svegli. E voi avete vissuto assurdità simili per le vostre patenti? Fatecelo sapere. Intanto, per digerire questa perla burocratica, ci ascoltiamo un po' di buona musica. Restate sintonizzati.
8: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
2: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
1: E prima di ogni viaggio che succede?
2: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
1: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
2: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni. E praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno di bitacora 2004.
4: 2004 logbook.
5: Una frenata improvvisa. Il fondo stradale dissestato e Bert scivola. Ci fermiamo immediatamente per aiutarlo. Nulla di grave. L'andatura lenta fa sì che tutto si risolva solo con un grande spavento. Rialziamo la moto. Un rapido controllo. Non ci sono danni al mezzo e Bert risale subito in sella. Una banale distrazione, un attimo di stanchezza, una pista nel deserto che non permette mai di allentare la tensione nella guida. Senza pensarci due volte, riprendiamo il viaggio. Abbiamo accumulato diverse ore di ritardo. Ci sorprende la notte e non è più possibile guidare. Malgrado le luci delle moto e dei van, la visibilità è nulla. Su consiglio della polizia libica, ci accampiamo in un'oasi lungo la strada e veniamo ospitati in un villaggio berbero. Attrezziamo il campo mobile e con l'aiuto dei locali che ci ospitano incuriositi dalla nostra presenza, improvvisiamo una grigliata di carne. Dormiremo qui e domattina raggiungeremo la città vecchia di Gadames.
6: Fantastico.
7: È buonissimo. Mi sono anche bruschettato il pane. Ci ho messo l'olio e il sale. Meraviglioso.
8: Allora siamo a 100 km da Gadames o Gadames, patrimonio dell'umanità. Da qua a Gadames 100 km. Ci fermiamo a metà strada, facciamo uno spuntino e montiamo il deltaplano e arriviamo volando a Gadames.
5: La notte passa veloce. Dai nostri volti traspare stanchezza e fatica. Le poche ore di sonno passate nel villaggio berbero non sono bastate a recuperare le energie spese nei giorni precedenti. Viaggiare nel deserto è stata finora la parte più dura della nostra avventura.

arriveremo a Ghadames. Saliremo poi sulle colline per raggiungere Nalut, lasciandoci definitivamente alle spalle la zona desertica. Attraverseremo il confine a Wayzin e saremo di nuovo in Tunisia.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Your Station. Your Station.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: A fine anni 70, quando la Motown sembra appartenere al passato, Rick James, trentenne nero di Buffalo, New York, ne resuscita fama e prestigio. Il suo sound potente e aggressivo, un mix di funky, soul, con una spruzzatina di rock, cattura l'attenzione di pubblico e critica, così come il suo fare eccentrico. Come Get It, l'album d'esordio del 1978, vende più di 1 milione di copie, proprio come Street Song del 1981, che contiene il grande hit Super Freak. Poi, travolto da vita dissoluta, problemi legali, finirà gradualmente per scomparire dalle scene sino alla sua morte per infarto. Negli anni 60, nella sua band, i Minnaha Birds, suonava Neil Young, mentre il suo tour del 1979 verrà aperto da un giovane Prince. La stessa base, poi, successivamente, usata negli anni 80, suggellerà un altro grande successo, quello di Falco in The Commissar.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: diario di bordo di Moto for Peace.
1: Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone. Le strade del Kazakistan non lasciano spazio a distrazioni, sono impegnative e l'attenzione deve essere sempre massima anche quando la strada sembra completamente deserta. Il gruppo procede compatto. Le uniche soste consentite sono quelle per il rifornimento e per mangiare. Dobbiamo sfruttare ogni ora di luce possibile e percorrere il maggior numero di chilometri. La nostra scorta ci apre la strada e ci guida attraverso le piste deserte della steppa. Polvere e fondo stradale disconnesso non ci aiutano. Sapevamo che attraversare la steppa percorrendo le aride e polverose strade verso sud non sarebbe stato facile. Riprendiamo la strada asfaltata dopo parecchi chilometri di sterrato, ma la troviamo sbarrata dalla polizia. Non è un posto di blocco come potrebbe sembrare, ma un omaggio organizzato in nostro onore dai colleghi kazaki. Siamo sorpresi. Una festa di benvenuto nel bel mezzo della steppa non ce la saremmo mai aspettata. Lanciano caramelle secondo la loro tradizione. Sembra siano di buon auspicio. Qualche minuto per i convenevoli e poi via.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Su Radio Moto for Peace, el momento delle news, quelle di Cocktail Magazine, presenta Richard Chu.
4: In auto si risparmia più carburante con i finestrini aperti o con l'aria condizionata? In viaggio la scelta tra finestrini aperti o aria condizionata è una questione di consumo di carburante e resistenza dell'aria. L'effetto dipende da due fattori principali. Il primo è il funzionamento dell'aria condizionata e quanto carburante consuma per mantenerla attiva. Il secondo riguarda la resistenza dell'aria sulla carrozzeria dell'auto, che aumenta quando si guida a una velocità elevata e con i finestrini abbassati. A velocità superiori ai 129 km orari, l'aria condizionata può diventare più efficiente rispetto ai finestrini aperti. Questo è il risultato di uno studio condotto dalla Society of Automotive Engineers nel 2013. Quindi la scelta dipende dalla situazione e dalla velocità di guida.
5: Mix by Richard Chu.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Non ha senso avere un ippodromo sotto il serbatoio. I cavalli devono essere come gli amici, ovvero pochi ma buoni. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: darò.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Music in the mix with your favorite DJ.
13: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.
14: The house in the mix.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e, malgrado la deviazione verso Cracovia, che ci è costata 100 chilometri più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni, prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 chilometri dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, La Cina è vicina, riconoscerà sicuramente questo luogo dove incontrammo la polizia anche in quell'occasione. Ed è di nuovo qui che incontriamo i colleghi polacchi.

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Motor for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie. Grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi. Non ho avuto nessun problema con loro e spero di partecipare a una prossima missione.
2: Thank you very much.
0: È arrivato il momento di tornare ai nostri alloggi. Domani saliremo in moto e la strada che percorreremo sarà quella verso il confine europeo. Entreremo in Bielorussia e affronteremo la strada verso Minsk. Ci sentiremo un po' meno a casa e sempre più vicini alla meta. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal 2014.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di Randy Crawford. Nata come Veronica Crawford il 18 febbraio 1952 a Macon, in Georgia, Stati Uniti. Cresciuta a Cincinnati, in Ohio, in una famiglia numerosa che amava il canto, già da ragazzina cantava nei cori scolastici e della chiesa. E all'età di 15 anni iniziò ad esibirsi nei club, accompagnata dal padre, con un salto precoce nel mondo della musica live. Negli anni 70, infatti, entra nel circuito jazz e rhythm and blues, collabora con musicisti del calibro di George Benson e Cannonball Adderley. Il grande salto arriverà nel 79, quando sarà voce solista nella traccia Street Life del gruppo dei Crusaders, un brano che la porta alla notorietà internazionale.

nonostante sia americana, sarà in Europa che Randy otterrà la sua maggiore popolarità, con più alti risultati in classifica nel Regno Unito che nel suo paese natale. One Day I Fly Away del 1990.

1980 è uno dei suoi brani più iconici, che diventa praticamente un evergreen soul pop. Poi arriva You Might Need Somebody dell'81, una canzone che entra nell'immaginario collettivo. Un album come Secret Combination dell'81 che resterà in classifica nel Regno Unito per settimane, confermando la sua forte presa sul pubblico europeo. Anche se ha avuto un successo internazionale, però non ha mai ottenuto un grande hit come solista nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Nel 1982 ha ricevuto il premio Best British Female Soul Artist ai Brit Awards, un curioso riconoscimento per un'artista americana, dovuto però alla sua popolarità proprio nel Regno Unito. Oltre ai generi jazz e rhythm and blues, ha spaziato anche nel funk, nella disco e nella musica soul, dimostrando una grande versatilità. Ha vissuto momenti delicati, però nel 2018 era prevista a un farewell tour in Sudafrica, ma che fu cancellato a causa di un ictus che le impedì di esibirsi. Randy Crawford comunque rappresenta quel tipo di artista che, pur non essendo sempre in prima linea nelle classifiche americane, ha lasciato un segno profondo nel panorama internazionale della musica soul jazz. La sua voce calda, la sua intensità interpretativa e la capacità di trasformare ogni brano in suo la rendono perfetta per momenti di trasmissioni radiofoniche più rilassate, eleganti, con toni nostalgici ma mai banali. If you're not-

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wei Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
12: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: 2016. Il team di Moto for Peace è impegnato in una nuova avventura che lo porterà sulle strade del Centro America in direzione nord. 14.000 chilometri da percorrere in 58 giorni da Panama a New York, toccando le città canadesi di Toronto e Ottawa. È il 16 febbraio quando carichiamo i nostri mezzi nei container che dovranno essere a destinazione il 13 marzo, giorno in cui arriveremo a Panama. Il viaggio sta per cominciare.

Ci siamo. 2 ore di volo da Roma a Madrid. Poi una tirata di 11 ore fino a Panama. E finalmente siamo a destinazione. Fa terribilmente caldo. L'umidità è altissima. Il primo pensiero va ai nostri container. La nave dovrebbe essere già in porto e noi siamo ansiosi di recuperare i nostri mezzi. 20 moto e 2 furgoni che hanno attraversato l'Oceano Atlantico viaggiando per circa un mese in balia delle onde. Purtroppo, o forse potremmo dire come sempre succede quando spediamo i mezzi nel mondo via nave, si è verificato qualche inconveniente. La nave non è ancora arrivata. C'è stato mare grosso ed è in ritardo di un giorno. Siamo costretti ad aspettare. Non ci scoraggiamo e improvvisiamo una visita al Casco Viejo, più conosciuto come San Felipe, il centro storico di Panama City, divenuto una carismatica periferia in stile coloniale, perfettamente conservata.

0: Non basterà però l'attesa di un giorno a scongiurare una lunga lista di problemi burocratici che ritarderanno di ancora 3 giorni la consegna dei mezzi. 72 ore di attesa che passeranno tra impegni istituzionali, una lunga intervista a Radio Panama.
1: Le esperienze sono state tutte importanti, perché specialmente per un operatore di polizia è importante conoscere la diversità che uno ha intorno, perché molto spesso la paura che si ha verso le cose che non si conoscono è proprio perché non si conoscono.
0: E una visita al canale, imponente struttura ingegneristica che unisce l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, evitando di dover circumnavigare l'America del Sud con un notevole risparmio di tempo.

0: summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace,
2: la radio senza frontiere.
3: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
3: Collettiva e che varcherà confini arrivando persino in Spagna e in America Latina con versioni internazionali. L'anno successivo sarà la svolta di un altro titolo destinato a durare nel tempo, Il Giardino Proibito, un invito a superare barriere invisibili del cuore.

Poi nel 1976 arriva il momento di Sanremo con Gli occhi di tua madre, che conquista il pubblico e la critica, posizionandosi sul podio e consacrando Giacobbe tra i grandi interpreti della scena italiana. Ma Sandro non è stato solo un cantante di successo, è stato un narratore di emozioni, di quelle fragili e potenti, cantate con voce calda e sguardo profondo. Le sue canzoni parlano di amori proibiti, nostalgie che segnano l'anima e momenti di vita che ognuno di noi ha vissuto almeno una volta. E poi c'è un'altra storia, meno raccontata ma altrettanto potente, quella della sua vita umana. Sandro, ricorderete, è stato protagonista della Nazionale Cantanti, non solo come voce ma anche come allenatore e anima di iniziative solidali, con la musica che diventava strumento di comunità e fratellanza. Negli ultimi anni ha affrontato una lunga battaglia contro un tumore alla prostata e con quella stessa dignità e profondità che trasparivano in ogni sua canzone ci ha lasciato. Un uomo che ha amato la vita, la musica e le persone accanto a lui fino all'ultimo istante. Così oggi abbiamo voluto ricordare Sandro Giacobbe, non solo per le note che ha regalato, ma per il modo in cui ha saputo trasformare ogni emozione in un pezzo di vita condivisa. La sua musica non se n'è andata con lui, continuerà a suonare nelle nostre radio, nei nostri ricordi, nelle nostre storie.

0: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
1: Dalla Russia con amore? Beh, l'email ha come oggetto From Moruska e recita: caro amico, le mandiamo questa lettera informativa sul programma dei prossimi meeting che la nostra agenzia organizza e che permettono di avere dei contatti con un gran numero di ragazze in brevissimo tempo e con un costo molto basso. Inviteremo tutte le donne già nostre iscritte che abitano nei quattro stati dove facciamo i meeting: in Lettonia, in Lituania, in Bielorussia, in Ucraina. Segue proposta commerciale tipo 1.100.000 di vecchie lire più IVA per l'iscrizione e un indirizzo internet. Moruska è un'agenzia matrimoniale piemontese specializzata in unioni tra donne dell'est e uomini italiani, ma di servizi di intermediazione simili è piena la rete, lo sapete. Sul sito di uno di questi, il cui slogan è "una donna puoi trovartela anche da solo, ma solo noi siamo in grado di trovarti la donna dei tuoi sogni", a detta loro se ne scopre il motivo. Nella pagina costruita appositamente per i diversi quesiti si legge: perché una donna straniera? Molti uomini, mancando di tempo o di occasioni, hanno difficoltà a trovare la persona che desiderano. Vorrebbero semplicemente una ragazza buona, affettuosa e seria che apprezzi la famiglia. Se non ne hai trovata una dalle nostre parti, perché non guardare altrove? In Russia, in Ucraina, in Lettonia, in Romania o in certi paesi dell'America Latina ce ne sono tante davvero ideali. Donne che desiderano soltanto dedicarsi ad una persona seria. Salvo eccezioni, sono laboriose e non viziate dagli agi o da troppa corte all'italiana. Ma perché queste donne vogliono un uomo straniero? Fra le donne di questi paesi è grande il fascino degli uomini italiani perché si ritiene diano importanza e attenzione alle proprie donne e il rapporto con loro. L'Italia è il paese della moda e tradizionalmente il paese della cultura, dell'arte e di molte bellezze naturali, e poi un paese più libero, moderno e ricco di quelli di provenienza. E di conseguenza c'è questa attrazione fatale nei confronti dell'uomo italiano. Ma insomma, un modo come un altro per trovare una donna. Che ne dite?

0: Riaccensione dei microfoni dalla città di Milano. C'è Richard Xu per questa prima puntata di Metropolis. Oggi giovedì 1 agosto 2002. Buon estate, buone vacanze a tutte e grazie per aver scelto ancora una volta Radio Energy. Allora, se odiate la Microsoft, conosco un sacco di gente, di ragazzi che insomma lavorano molto spesso con il computer, sono grandi intenditori informatici e ogni volta nutrono un malcontento nei confronti della Microsoft. Bene, sappiate che comunque adesso c'è Real Network, che ha inaugurato Helix, un nuovo software open source che può leggere vari formati audio e video, inclusi quelli del rivale appunto Microsoft. Inoltre il leader della distribuzione di file multimediali su internet ha annunciato che Helix diventerà una sorta di prima grande comunità, e sono già molte le industrie del settore che vi hanno aderito, di condivisione di programmi e applicazioni digitali compatibili con ogni formato, sistema operativo o periferica esistente. A tutt'oggi chi pubblica sulla rete file audio e video è costretto a farlo in tutti i formati se non vuole rischiare di perdere visitatori. I formati più noti sono QuickTime di casa Apple, oppure Windows Media Player della Microsoft appunto, o Real Audio e Real Video di Real Networks. Ebbene, Helix può supportare qualcosa come 55 formati multimediali, inclusi i più popolari. Ciò porterà inevitabilmente allo scontro frontale con le altre case produttrici di sistemi, soprattutto con Microsoft, dal momento che il nuovo software sarà compatibile, senza previo accordo, con tutti i tipi di file audio e video, compresi quelli generati con Windows Media Player. L'azienda fondata da Bob Glaser, una delle pochissime che in questi anni siano brillantemente sopravvissute alla sfida diretta con il colosso fondato da Bill Gates, si espone infatti al rischio di cause legali. Staremo a vedere come andrà a finire. La cosa importante è che comunque facciano qualcosa di interessante per l'utente finale, e cioè per noi. Adesso invece facciamo noi qualcosa di molto importante per voi. Vi comunichiamo che va in onda adesso la Power Play. 20 minuti di musica senza alcuna interruzione qui su Radio Energy. Si inizia con Articolo 31, Gente che spera.
1: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, J-Ax.
2: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: Radio tanto tempo fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Shue.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shue e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua.

Alle 8 del 26 settembre 2014, 27esimo giorno di viaggio della missione Medici in moto in Nepal, riprendiamo la strada verso il confine con il Kirghizistan. Solo 200 km prima della frontiera. L'asfalto è buono, il panorama davanti a noi cambia e quando da ovest ci dirigiamo a sud, appare davanti a noi una catena montuosa incredibilmente alta. Più a sud prenderà il nome di Himalaya. Comincia il saliscendi che ci accompagnerà fino a Kordai, città di frontiera. Qui l'incognita del tempo pende come una spada di Damocle sulla nostra testa. Questo confine lo abbiamo attraversato anche nel 2002 nel corso della precedente missione. In quell'occasione rimanemmo fermi per 7 ore. Per nostra fortuna, questa volta la procedura è stata più snella, almeno dal punto di vista del tempo. Raggiungiamo Bishkek, unica tappa in questo paese, accompagnati da un gruppo di motociclisti appartenenti a un club locale e un'auto al seguito con giornalisti e operatori TV.

Eccomi, ora abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il

0: mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: fai tutto quello che ti dico.
1: Sì. Ma adegua i tempi.
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
3: Behind, dietro le storie della musica. Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan, foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozione, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo, vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il Teatro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione appena possibile. Cobra è una sfida lanciata un anno appena dopo Splendido Splendente e un anno

0: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. La notte è passata veloce e di buon'ora siamo già in marcia verso la frontiera dell'Ecuador. Non sarà facile lasciarci alle spalle questa esperienza, ma la nostra avventura continua lungo la Panamericana, che ci condurrà fino alla frontiera con il Perù. La strada è lunga e abbiamo percorso poco più di 3.000 chilometri dalla nostra partenza. Ne dovremo percorrere oltre 12.000 prima di raggiungere Buenos Aires e tornare in Italia per portare a voi il messaggio di coraggio dei ragazzi di Quito.
1: Nel momento in cui sono stato intervistato dal bimbo, e lì per lì ho avuto un attimo di esitazione, perché avevo davanti un bambino, cioè i miei occhi vedevano un bambino, però le parole, lo sguardo che aveva e le risposte che lui desiderava avere erano le risposte che voleva avere una persona che aveva vissuto già tanto rispetto a quello che era l'età. E quando mi ha chiesto perché siete qui, effettivamente mi sono un attimo smarrito. L'unica risposta giusta che potevamo dargli era del fatto che noi gli stiamo cercando di dare una scelta, perché finora loro non hanno avuto scelta. Quella è stata la loro vita, questa è la loro vita, non possono fare diversamente. Cioè, vengono messi in strada dai genitori, vengono messi in strada da una società che non li aiuta. E abbiamo creato questa opportunità, un'opportunità di poter scegliere di fare un'altra cosa, di rimanere nell'ambito della legalità, di rimanere nell'ambito educativo di una scuola che potrebbe aiutarli.
0: La strada verso il Perù prosegue arrampicandosi sulla cordigliera delle Ande. Si fa pericolosa e il fondo è pieno di sassi franati dalla montagna. Malgrado l'attenzione nella guida e la bassa velocità, all'uscita di una curva, Antonio non riesce ad evitare un enorme masso sulla carreggiata. L'impatto è violento e solo la sua esperienza e prontezza di riflessi riesce a fargli evitare il peggio.
2: Avevo
3: già impostato la curva, non potevo cambiare.
2: Però noi ci dobbiamo imparare, porca miseria, a non tenerle. Hai visto tutte quante le frane che ci sono state? Io a quello pensavo.
3: Ma i sassi in mezzo alla strada, questi non li potrei.
4: Questo qua.
5: Adesso, mandando i pezzi,
4: la ripariamo.
0: Fortunatamente è solo tanto spavento e nessun ferito. Antonio sarà costretto a proseguire il viaggio in auto. Facciamo l'elenco dei ricambi necessari alla riparazione che verranno immediatamente spediti dall'Italia. La moto viene caricata sul carrello che ci permetterà di trasportarla fino a quando Piero non avrà la possibilità di ripararla. Il viaggio riprende, la tensione è alta e il confine con il Perù si avvicina.
6: Mi hanno detto Massil, la radio senza frontiere, radio Sutton Diamond.
7: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
0: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
3: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
3: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
4: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hi. Hello.
6: Yo. Yo.
7: This is
8: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: So già che oggi mi infilerò in un ginepraio. Sì, perché cercherò di raccontare quanta poesia e dolcezza, ma soprattutto ricercatezza della poesia nella meraviglia della nostra lingua, c'era nei testi di Fabrizio De André. Infatti, se oggi qualcuno raccontasse la storia di chi viene escluso, giudicato, dimenticato, lo ascoltereste? Se quella storia parlasse di una madre sola, di un ragazzo condannato, di chi nasce già dalla parte sbagliata, cambierebbe qualcosa?
1: Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio.
0: De André non era solo un cantante, era uno che guardava dove gli altri distoglievano lo sguardo. Raccontava di prostitute, di carcerati, di ribelli, insomma, gli ultimi. Ma non per provocare, ma per capire. In un mondo che correva veloce, lui si fermava e dava voce a chi non ne aveva. Nel 1970 pubblicò un disco strano, diverso da tutto, soprattutto ribelle, La Buona Novella. Erano gli anni in cui si sparava per strada, in cui la protesta era feroce, in cui il mondo andava cambiato in qualche modo. E lui parlava di religione.
2: Quando scrissi La Buona Novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: come noi andiamo a lottare nell'università e fuori dell'università contro abusi e soprusi, e tu invece ci vieni a raccontare la storia di, che peraltro già conosciamo, la storia della predicazione di Gesù Cristo. E non avevano capito che in effetti La Buona Novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria, che si precisava nel paragone tra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi.
0: Ma non era un disco religioso, era un disco umano. Prendeva storie antiche ispirate dai Vangeli apocrifi e le raccontava come se fossero vive, qui, oggi.
1: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso.

0: e del vento.
1: Maria non è un'icona lontana, è una madre, è una donna, una persona che soffre. E Gesù non era certo una figura irraggiungibile, era un uomo, fragile come tutti noi, esposto e soprattutto solo. De André non giudicava mai, osservava, raccontava, faceva una cosa che in pochi fanno, provava empatia. Oggi chi sono gli ultimi? Domandiamocelo. Chi sono quelli che non vogliamo vedere? Vedete, non vogliamo paragonarlo a nessuno, ma De André in questo disco, e soprattutto comunque nella sua discografia in generale, per voce di sua moglie Dori Ghezzi, si dice che perdesse il sonno, che fosse capace di passare notti e giorni su di una frase per cercare la parola giusta. Ecco, purtroppo oggi questa ricerca si è persa, scrivendo e a volte anche esaltando testi di canzoni che hanno della nostra straordinaria lingua una forma puerile.
0: Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre.

alla morte. E oggi che parlare di ultimi non interessa più a nessuno, si preferisce parlare di violenza, di soldi facili e donne usate come oggetti. Lui no. Lui parlava davvero degli ultimi. Forse li trovi ancora oggi, magari proprio sui social. Forse li ignoriamo o forse li giudichiamo senza sapere. Ebbene, le storie di De André non parlano del passato, parlano di noi, di come guardiamo gli altri e di quanto siamo disposti a capire. Non serve quindi conoscere tutta la discografia di Fabrizio De André, però serve solo ascoltare, perché non è una musica da studiare, è una musica da sentire. E forse da lì iniziare a guardare il mondo in modo diverso. Quindi il consiglio per chi vuole trovare tutto questo, sensibilità, spiritualità, poesia e soprattutto saggezza, il consiglio di ascoltare quello che a mio avviso è il più bello e rivoluzionario disco di Faber, La Buona Novella.

fuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est diceva anche in fondo era uguale.

Levano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano.

non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
6: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
2: Prima vera edizione di questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Vi racconteremo, come già preannunciato, questa missione umanitaria di Moto for Peace, la 17ª da quando esiste, quindi dal 2000. E adesso ci collegheremo direttamente con Cape Town in Sudafrica, dove c'è Dino, che è il presidente e il capo spedizione. Allora Dino, questo, come dicevo, il primo collegamento con il continente africano. Innanzitutto, come è andato
3: allora,
2: il viaggio?
3: Allora, caro Richard, siamo arrivati ora in perfetto orario, un tempo meraviglioso e il viaggio è andato bene, a parte un bambino urlante al sedile a fianco a quello dove ero io. No, comunque è andato benissimo, anche perché partendo di notte, siamo partiti a mezzanotte, siamo riusciti a fare qualche ora di sonno e poi diciamo anche la linea aerea Liver Line è stata molto molto confortevole.
2: Per fortuna allora avete riposato bene. Senti, ci dai qualche informazione sulla situazione logistica, per esempio dove dormite?
3: Allora, per quanto riguarda la sistemazione, per le 4-5 notti che faremo qui, siamo alloggiati presso un alloggio dell'IPA, dell'International Police Association, a circa 20 km dal centro. L'IPA è, come tu saprai, è un internazionale di polizia, quindi un'associazione che conta 148 paesi del mondo e che praticamente mette a disposizione degli alloggi per appunto poliziotti in pensione o in servizio che viaggiano nel mondo anche per turismo. Ed è un'ottima cosa, perché dovunque si va si può godere appunto di un'assistenza e anche dei prezzi particolarmente concorrenziali. Infatti, se pensi che noi qui a Città del Capo pagheremmo $13 per notte.
2: Eh sì, mitica IPA, l'IPA è l'International Police Association, che tra l'altro in Sudafrica è molto molto attiva ed è molto sentita soprattutto. E senti, presumo che siete riusciti anche ad avere qualche informazione in più e spero positiva sulla nave container.
3: Purtroppo invece, Richard, per la nave e i container le informazioni sono quelle allo stato, quindi la nave è arrivata nella giornata di ieri, però per quanto riguarda il prendere i container e tirare fuori i mezzi, e questa è tutt'altra cosa. Adesso Celestino si dovrà mettere in contatto con la dogana e vediamo se nella giornata di domani sarà possibile effettuare qualche operazione, altrimenti si va direttamente a lunedì.
2: Perfetto, grazie Dino e un abbraccio e buona continuazione, speriamo tutto bene davvero, incrociamo le dita per voi. A presto.
3: Ciao Richard, un caro abbraccio e un saluto a tutte le persone che ci seguiranno in questa nuova avventura.
2: E saranno sicuramente tantissime. Bene, è tutto per questo primo appuntamento, il prossimo, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, non appena avremo altre notizie.

0: Sono Elisabetta e anch'io da Bardello, Varese, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

Seppur originale, fresco, ricco di spunti, l'album non mostra ancora i veri Depeche Mode, quelli più marziali, malinconici e autunnali che si affermeranno dopo l'addio di Vince Clarke. Martin Gore, fino a quel momento in secondo piano come autore, decide quindi di prendere in mano le redini del gruppo. Il suo songwriting, solenne e cupo, produce un successo dopo l'altro. People Are People, Stripped, Personal Jesus e Enjoy the Silence. Entrano quindi nella storia, capaci quindi di cambiare pelle ed evolversi con naturalezza. I Depeche si adeguano ai vari mutamenti, sopravvivendo all'inevitabile declino che la musica elettronica subisce nella seconda metà del decennio.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Alle 8 del mattino siamo già in piedi. Le fatiche del giorno precedente sono ancora ben visibili sui nostri volti. L'accoglienza dei colleghi della Polizia Federale è meravigliosa. Abbiamo passato la notte presso una struttura del loro quartier generale. E ora, indossate le divise, veniamo accompagnati in pullman presso la sede centrale della Procura Generale, dove si trovano i servizi di Polizia Criminale e Interpol. Per raggiungere il luogo dell'incontro, dobbiamo attraversare il centro della città e, complice il traffico lentissimo e decine di semafori, impieghiamo quasi un'ora e mezza. Ad attenderci nel salone delle conferenze il capo dell'Interpol Messico e alcuni suoi collaboratori. Illustriamo la nostra missione con l'idea di sensibilizzare tutte le autorità che incontriamo lungo il nostro tragitto. Raccontiamo dei bambini di NPiace, dei centri medici dell'associazione Rete e della felicità dei piccoli calciatori di Playa del Carmen, senza tralasciare tutte le altre missioni di Moto for Peace. Diversità, integrazione e sostegno delle categorie meno abbienti sono sempre al centro dei viaggi di solidarietà del nostro team.
1: Hola, ¿cómo está?
0: Al termine dell'incontro ci raggiunge a sorpresa il ministro della giustizia. È il momento dei saluti, tutti in posa per una foto ricordo. Rientrando presso la caserma della Polizia Federale, attraversiamo nuovamente il centro di Città del Messico. 1.485 km quadrati di estensione, con una popolazione di oltre 8 milioni di persone in città e 24 milioni in tutta l'area metropolitana. Città del Messico è una città piena di contrasti, ma anche di sorprese e angoli da scoprire. È una meta che non può mancare nel programma di viaggio di qualsiasi turista. La capitale del Messico è una città che ti accoglie a braccia aperte, ti avvolge in un'atmosfera unica, un mix di cultura, musica, folklore e buon cibo messicano. È terra di laghi, di vulcani e di alte montagne. Una metropoli vivace ricca di fascino surreale, che sorge sui resti delle rovine di Tenochtitlan, la storica capitale dell'impero Azteco nel XV secolo. Il nostro ultimo giorno a Città del Messico lo trascorriamo senza muoverci dai nostri alloggi e fino a sera ci occupiamo della manutenzione dei mezzi in panne.
2: Oggi è stata una giornata dedicata ai lavori sulle moto perché abbiamo avuto più problemi in pochissimi giorni. Quindi c'era la KTM di Marco che manifestava già delle problematiche per la partenza, si bloccava la pompa. Oggi l'abbiamo smontata, abbiamo verificato che era la pompa interna del serbatoio ed è stata sostituita. Poi c'è la moto di Norbert, è un problema di carburazione, quindi è stato tolto un filtro, messo un altro filtro meno tecnico in quanto la moto ha sempre più di 20 anni e quindi è stata fatta la pulizia totale, e sono stati soffiati tutti i passaggi e l'abbiamo provata e anche questa va bene. Poi c'è l'Africa Twin di Glauco. Lì è stata sostituita la pompa a benzina che ci ha portato Valentino dall'Italia e non dovrebbe avere, speriamo, più problemi. Un intervento complicato invece è stata la moto di Stefano, il GS800. Perché? Perché la stina che misura appunto la quantità dell'olio si è spezzata e il pezzo di plastica è finito dentro il motore. Quindi abbiamo dovuto togliere il carter. Fortunatamente la lavorazione è andata a buon fine, però chi ci ha lavorato oggi non è stato molto bene perché il sole era incredibile, c'erano 35 gradi e ha saltato anche il pranzo. E domani facciamo questo test di 500 km e vediamo che succede.
3: Ciao a tutti, io sono Saf, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: To the best radio station on the planet.
2: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
0: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.
13: Non abbiamo ancora trovato un titolo per questo spazio specifico dedicato alla scheda paesi, ma potrebbe essere per esempio paese che vai, usanze che trovi o cose di questo tipo, no? Allora, vediamo, abbiamo scelto un paese del nord Europa, ci allontaniamo un pochettino dall'Italia, anche se per questa prima tornata resteremo sempre nel continente europeo. È uno dei paesi bellissimi, tra l'altro ho avuto la fortuna di visitarlo e per chi ama la natura lo consiglio vivamente, davvero fantastico. Mi riferisco alla Norvegia, è un paese caratterizzato da montagne, fiordi e ghiacciai di aspra bellezza. Offre incredibili possibilità di effettuare escursioni a piedi in territori selvaggi, di sciare tutto l'anno e di percorrere in traghetto, autobus e treno alcuni suggestivi itinerari panoramici. La terra del sole di mezzanotte ha giornate estive deliziosamente lunghe, città piacevolmente tranquille, villaggi di pescatori non rovinati dal turismo e importanti siti storici con resti di navi vichinghe e caratteristiche chiese medievali in assi di legno. Questo ed altro, è un po' caruccia, questo lo dobbiamo aggiungere, però bisogna prendere atto che è davvero un paese immerso nella natura, ma la cosa bella è che la popolazione residente in questo paese fa parte integrante della natura e quindi per chi la ama deve assolutamente visitare. Bene, abbiamo parlato della Norvegia, sicuramente nel nostro prossimo appuntamento invece faremo un giro verso, beh, direi l'ovest dell'Europa, andiamo forse in Spagna, in Portogallo, vedremo. Tutto questo lo riprenderemo domani nel corso di Metropolis nella terza ed ultima parte.
2: Radio Energie.
14: Radio Energie.
2: La tua calda estate è solo qui.

0: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Shu.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegan-Foi, in Etiopia.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitácora de 2026.
5: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori, il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
6: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Colazione in camera per 2 euro, non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priozsk, che è sul lago Balkash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in due occasioni. E soltanto che

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Marto for Peace.
1: Radio Marto for Peace. The radio without frontiers.
2: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
3: Io ti adorerò rilungare o tenover per obis, che non te for peace.
2: La radio senza frontiere.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

Erano sei ragazzi di Los Angeles, figli di musicisti e tecnici di studio. Li chiamavano gli ingegneri del suono con la chitarra in mano e in pochi anni avrebbero firmato alcune delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Signore e signori, i Toto. Nascono nel 1977 da un gruppo di musicisti di sessione quali Steve Lukather, i fratelli Jeff e Steve Porcaro, David Page, Bobby Kimball e David Ungay. Avevano già suonato per mezzo mondo, dagli Steely Dan a Bud Skaggs, ma volevano qualcosa di loro, volevano un suono che unisse rock, pop e soul e con una precisione da laboratorio. Nel 1978 esplodono con All The Line, ma è nel 1982 con l'album Toto 4 che diventano immortali. Dentro c'erano canzoni come Rosanna, I Want You Back e soprattutto Africa. Quella canzone nacque da un sogno di David Page, lo abbiamo già raccontato in una puntata di Behind. Non era mai stato in Africa, aveva visto documentari, letto articoli e scrisse I Bless The Rains Down In Africa, senza sapere bene che cosa significasse, eppure con i suoi cori, i suoi sintetizzatori caldi divenne un inno planetario. Il titolo Rosanna invece non era solo un nome a caso, si riferiva a Rosanna Arquette, all'epoca fidanzata di Steve Porcaro. La band vinse 6 Grammy Awards nel 1983, inclusi Album of the Year e Record of the Year per Rosanna. Gli effetti vocali e percussivi di Africa furono invece costruiti artigianalmente in studio. Nonostante le perdite dolorose, come quella del grande Jeff Porcaro nel 1992, i Toto non si sono mai fermati. Steve Lukather ha mantenuto viva la band portando il loro sound sui palchi di tutto il mondo, da Tokyo a Roma. Ancora oggi ogni generazione riscopre la canzone Africa e la canta come se fosse uscita ieri. In più, i Toto erano noti anche per molti scherzi di studio che si facevano tra di loro. Durante le registrazioni spesso sostituivano le parti di batteria o tastiera dei compagni con suoni assurdi come campane da mucca, pernacchie o versi di animali. Ma precisione, cuore e un pizzico di follia, questo è il risultato del segreto dei Toto, perché nella loro musica c'è davvero tutto. Totus, appunto.

Pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.